Angelo cammina per le strade come in estasi, sorride a tutti e tutti gli sorridono. Chi è? Io sono io.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano. Io ebbi paura per te sempre. Quando sento questo suono penso a qualcosa di grave. Non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci allora come ora. Ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnato per la solita strada. Ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi.
1: La lontananza, sai, è come il vento.

Ciao, non viaggio. Vedrai che ritornerò. Te lo prometto, amore, ritornerò. Te lo giuro, amore, ritornerò. Ritornerò perché ti amo.

avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente,

cuscino e sospiri. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul meno. Chitarra mia, suona più piano.

0: Mano.
1: Te odora di piel, yo dormo sul suo seno. Dio, come batte il suo cuore, la gente.

hoy. Estamos pensando propias los caos. Che strano proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così. Quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu, sei proprio tu, sei proprio tu. Come stai? Allora dimmi, mi hai pensato mai? Io ti ho pensato sì, io ti ho rimpianto sì, ti cercai, cara, non so che dire, fatti guardare, non sei cambiata, come stai?

Da allora, sono passati tanti anni, ma il nostro è stato un amore grande, bello, che abbiamo vissuto attimo per attimo, giorno per giorno. Poi il tempo mi ha messo in testa una parrucca bianca e la mia donna mi ha fatto un grande dispetto, è partita. Ma io l'aspetto sempre, perché sono sicuro che tornerà. E quando arriverà io le dirò semplicemente: come stai? È tanto che ti aspetto e tu lo sai. Conosci il mio dolore, meraviglioso amore, che non vuole morire. Cara, non dirmi niente, dammi la mano ed in silenzio.

E adesso una canzone per tutti gli imbriaconi della terra, questa categoria meravigliosa di persone che ancora oggi sceglie il vino per rendersi un po' di atmosfera diversa.

colpo ti abbandono, me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato, ho la mia vita, ma sapessi come mi ritorni in mente insieme a lei.

soffiando il cielo, posso dirgli andata bene. E quella valigia non me la ricordo più, ora ho quasi tutto.